0: amore mio, dove sei tu? Kya ga rahi?
1: Apne pyar ko yaad kar raha hai aur keh raha hai ki
0: aa aise nahi ga ke sunaunga.